0: Eccolo qua, allora siamo arrivati con due belle sonate. Ciò che ho sentito lì per scominciare sta musica per Angela. O macchinista, metti carbone e così avanti con belle sonate in questa sera, giorno 13, eh? 13 di giulio del 2000, no, è di Sant'Antonio.
1: No, ma il 13 è sestasera, 13.
0: Sopra superstizione.
1: No, ma io non credito, ma no, tutti no.
0: Buonasera allora, buonasera.
1: Buonasera. Buonasera a tutti quanti, tutti da rete distante e con partiglie pare avanti, che noi altri stasera femo col freddo, neanche tanto freddo, ma freddo un poco, a fare un programma insieme. Chi che ha a domandare musiche, che vuole Fagliani, un omenaio, pare qua che non le parliamo fuori.
0: Ecco, sparagnatemi a parlare. Buonasera, Grubino.
2: Buonasera!
1: Ma te che ne parlare ancora? Telefone, a stessa,
0: buonasera, Angela Maria.
3: Becca di
2: Squembar qua, avanti cominciare a entrare in aria.
0: Inizialmente perché è freddo, perché questo è quello, ma che è freddo, da dove?
1: Vive qua in alto con la finestra aperta, Angela.
0: Sì, ma también qua.
1: Il freddo magari.
0: Allora entro qua, pareva che era un forno, Dio, cucinare pan.
3: Io c'è che già fui pescando.
1: Porco su, Dio, nene.
0: Vero, allora andiamo avanti.
1: Ciao, vai. Telefono. Cosa resto,
0: che
1: perso resto?
0: Sì, ti magari sentire fuori. 3351277 il telefono, o se no il zappe zappe. 984352490. E anche in ringraziando i nostri compagni, dando un saluto a loro caldo, perché ancora bisogna che sia un strucco caldo.
2: Ecco, via Vaporè.
0: Vaporè.
2: Posto Reginato Moto Center Car, Reginato Cereais, Accademia Boldori, Farmacia Vita Farma, Decorar Móveis, Gessinete, Sicredi e Apoio Culturale Prefeitura Municipale de Vanini. BV Agrícola, Restaurante Paulo Gourmet lá de Casca, JF Agrícola, Gatos Material de Construção e JP Terra Plenagem lá de São Domingo do Sul. Coasa, Posto 35, Poderia Santo Antônio, Metalúrgica Zaza, Sicredi, Leo Sul Lotamento e Apoio Cultural, Prefeitura Municipal de Davi Canabara. Questi qua i nostri compagni, grazie a loro tutti e l'uni essere qua insieme con noi. Strucunasso!
0: E che ne becchi lì un per che guarda, ascolta e domanda sonare anche Angela. Fatta fuori il gran Dio del cielo. Con un pochettino di sonata. E vuole la sonata gran Dio del
1: chi?
0: Cielo.
1: Ma chi?
0: Il saccaro che ho visto lì, becchi di mano.
2: Proprio.
0: Ma vai per scomincio là sopra, vai là.
1: Irassemo della corte, amico, qua prima. Buonanotte, italiani. Buonasera, Truco. Giores Sacaro, buonanotte amigos, buonanotte seus Juarez. Tutto certo? Airto da Sideon, buonasera italiani, avanti con la portizione, avanti, signor lì avanti.
0: Io avevo visto la musica che lui mi ha mandato l'altro dì, che ho mandato lì l'Angela.
2: Ma che abbiamo suonato?
0: Quella dei pignoi, cioè nessuno che aveva pensato a fare una musica di pignoi.
1: Calma, aspetta.
0: E lui se che ha pensato.
1: Allora tu mi corto.
0: Sul con loro, Deon, grazie intanto.
1: Il chefre, il sataron della cosa.
0: L'ultimo sta di onte che parlano.
1: Tino Castagnera, buonanotte me. Mezzo frio, ma vamos a aguentar con esse programma bom. Ah, noi di schenta, noi da qui non tem tempo feio. Tino. Strucola, Vanini. Giorezza, caro. Se for possibile, gostaria di ouvir a musica Gran Dio del Cielo. Bel che appunto, seu Juarez. Qui con noi non tem tempo feio. Luiz della Vecchia, buonasera, un strucon a tutti. Valti, San John do Sul, Santa Catarina. Grazie per essere ascolto. Anselmo de Sandrin. Buonasera. Italiani de Feliz Natal Mato Grosso, quale caldo. Feliz Natal, ma che città, c'ho Feliz Natal, l'hai visto? Era un municipio, era una comunità, ma le municipio idea ne de Feliz Natal, quale caldo. E quando altri le mette in freddo, è un 10 gradi, 8, 7, quanti che ne ho?
3: 7
0: gradi.
1: Mais o menos.
0: Le bon sta valendo fogon.
1: E aí tu si deu aí ancora qua. Volemo ascoltar la
2: graietta dei pignoi.
1: Dei pinhões, até que vão parar em pinhões e te voltei a escoltar. Puta que te mando su pinhões, macaque.
0: Sim.
1: Pinhão macaco.
0: E pinhões, não é macaco.
1: Darcy Leão. Macaco que tínhamos qua.
2: Mas se vem
1: su pinhão macaco, ali, dois, um mês e meio, um dia que está su pinhão e macaco.
2: Mas vem su, vem su el bucotor.
1: Não vou portar via, misso, e pinhões. Patata, encate.
0: É uma bela caçonada lá.
1: Tá, eu estou vendo muito com aquele amigo recado, qual é Porto Alegre.
0: Porto Alegre?
1: De falando lá.
0: Espera que eu com pouca lá sou não, porque eu com pouquinho deu. E auguri para lá sou nada, é? Os truconados
2: estão tirando. Mas não que essa luca lá que fata.
0: Sim.
2: Mas que
0: só que
2: escritor anca
0: só que está que lá gravada, mas é bem sonada anca.
2: Mas escritor.
1: Agora vi bem que faz. Boa noite, seu Nilson e amigo.
0: Seu.
1: Tá bom, obrigado a André Rolo, lá de Porto Alegre. Na noite de sábado, tive a honra de assistir o grupo Record no Filó de Nova Pádua e conversar com os queridíssimos, Rita e o Ivo Gasperin. E, se possível, por favor, toque La Mora com Ricordi. Para qua que mette la foto, para qua Ivo Gasperin e André e con l'altro non sei, vedevo chi che lei dopo qua ancora mi manda. Estruconazo a tutti quanti amigos. Ma claro che la sonemo a André con piacere ancora. E grazie tanto per essere sempre là ascolto e aiutare a portare avanti la cultura.
0: Sicuro.
1: A pesar che lui le lui ha la partezina di italiano, ma lui adora l'italiano.
0: Sì.
1: E vuole fare corso di italiano.
0: Importante.
1: Importantissimo. E si dedica. E va a qualche mandala qui e là e tu vedi com'è che è.
0: E Ivo Gasperin è un dei più grandi compositori d'italiano. Tanto scrittore, di che musiche, che suonare e compagnia. Ma ora cosa ha detto Deon?
1: Di un gran parlare ancora.
0: Questo è un omenaio per la Madonna. Beh, fatica.
2: Per chi? Credendo agradare,
0: eh? Sì, perché também portare una croce di quelli, ma
1: con la musica non va bene. Un omenaio per la Madonna. Ma também le ore che ti scomisci paga su un pochettino.
2: Se no ti fa più ora in vita.
1: E lei con quella croce che la gara è portata là, il caro della Madonna. Ti se di una corte. Se sei accorto. Che le mie, quanto, com'è che dice il proverbio? Mais antes tarde che nunca, né?
0: Uh-huh.
1: Allora continua, vai facendo a grado, se te vuoi restare a Vedego.
2: Uh-huh. Raselmo de Sandrico ha detto municipio con 12.000 abitanti. Ciao.
0: Mio tancione.
1: Andove?
2: La sua, onde te ga parlare lì del
3: Mato Grosso. Feliz Natal.
2: Feliz Natal.
1: Feliz Natal, per l'urco, di pide del Canabaro, idea.
0: Ma... Deon, cosita sì. Proprio, la bisogna fare un menaio a quei che si gada a rente che si chiedava loro, no?
1: Sì. Ah, perché tu se non fosse per lui caro di Dio.
0: Se non fosse per lui,
1: sì, se fosse per lui caro di Dio, le parella, bisogna che venisti la casa, go tirava il tempo. Ma io non fa papo, tal, ma io.
0: Vai, che lo vedo, vieni ancora.
1: Guarda qua che ne è Germano Cauvila. Buonasera italiani, un strucone a Valti, medo freddo, anche qua in Sanxerè, Santa Catarina.
0: Sanxerè.
1: Sol medo, di medo in su, medo in do.
0: Mm-hmm.
1: Strucone, germano, e anche Liette Gubetze. Buona notte, Liette sta assistendo da San Anduva.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Vedi insieme che bruttoni là, buona gente là.
2: Italiani buona gente.
1: Ma i semi più brutti tutti, ma guarda che ma Bernardi
0: gente.
1: Cara.
0: Ma buona gente.
1: Se sempre tenesse Bernardi sarebbe un putin.
2: Ma onde che ne è un team, ne è un giocatore meglio e un pezzo. E ma, qua la sulle cosite e qua anche le così.
0: E tutti buona gente, ma sta mia muove che te scarcelle.
2: Ah, cate tu che.
1: E buona gente, non rimasti lì sta. Se mi scomincia a voler muovere te scarcelle, che lui è feroce.
0: Uno che ti può catare un panuccino.
1: È un panuccino. Un sabugo anche.
0: Mamma,
1: devo pagare le prime due musiche.
0: Sta mia fare un italiano no. Mette mai in scarsella per tirare fuori soldi perché
1: tira fuori lui in materia mostra e ho messo via.
2: A mim foi minha, não.
1: Não, não. Não, mas no Coreia.
2: No Coreia.
1: No Coreia. E o senhor...
0: Ah, assa lá, vai. Ah,
2: outro dia, no outro dia. Outro dia.
1: Não, mas me pago dessa, mas no Coreia.
2: Fora sonada, André.

0: Metals House qua da Vicanavaro, paviglioni metallici, falsugalponi stale e anche per le macchine le con Metals House 3351 1444 qua da Vicanavaro per tutta la regione. Con ingegnere responsabile anche te puoi fare il tuo orsamento. Metals House qua da Vicanavaro, paviglioni metallici.
1: Si credi, è un banco per le famiglie, là te fa finanziamenti, pronafe per le rosse, i gang, consorsi, sicuri di vita, case, auti e tante altre cose. 33, 40, 11, 15, là te unità de Vanini.
2: JJF Agricola de San Domingo. Ti che ti occorre revisare la piantadeira o altre macchine? La disinsiladeira, se che occorre una revisione o una riforma, lauremo con pezzi della Imasa e lauremo con solda e torno e fabbrichiamo implementi agricola per facilitare la rossa, come rasciaduri di legna, supporti per beghi e carretti per menare la piattaforma. E anche a radi per smissiare la cama di aviario, sempre innovando di a di. Lauremo con adaptazione e fabbrichiamo adaptadores di concia frontale e femo orsamento di qualità. JJF Agricola, San Domingo do Sul, telefono, WhatsApp 54 996 63 56 49.
3: Mantri da JJF, gavemo novidade. Gavemo mudar de posto, simo tu endereço novo. Desso simo com a via Tarua 4P, número 35, Distrito Industrial Santo Perim. Le qua, da rente ARS 129, sentido San Domingo Casca, del Distrito Industrial qua de San Domingo. Simo tu um posto grande adesso para poder atender meglio i nostri clienti. Qua poder catar tutto che le de solda, chape de ferro, parafusi, rollamenti, avemo diversi mestieri qua. E anche adesso con novità, avemo prensa de manghere idrauliche, che va de un quarto fin due polegade, de una, due, quattro trame. Qualche cosa che occorre, può venire qua che siamo qua che aspettiamo.
1: Reginato Comércio de Cereais. Ti que te vou depositar em produto, milho, soja, fermento, lagane anca veleni e insumi para le rosse. E anca loja de robe, scarpe, tênis de tutti i tipi. E recebe gran anca lata RS 129 em casca. O ligue 3340-1177 ou 999-82-46-68 lá em Vanini.
0: Coasa, cooperar para desenvolver, compra e vende produtos agrícolas, soja, milho, cevada, fermento, canola e anca adubo, ureia, semente e velém para le rosse, diesel direto da colônia e ração a granel e anca sal mineral e com assistência técnica. 3348-1153 Coasa. Padaria Santo Antonio, pan, cookie, dolce, te vuol fare una tortina anche per fare gli anni dei bambini del nonno della nonna, qua da Vicanavaro, lì te la Fabrizio d'Olivera Pilar, sul telefono 3351308 o anche al cellulare 981517452. Padaria Santo Antonio, Santo Antonio che padaria lì da banda del Sicredi.
2: Orar móveis, móveis sobre medida, cozinha, sala, quarto, banheiro e lauri bem fatti, com o popular Cetim ou com Sérgio Lusa. Lá pela rua Presidente Varga, 258, em Vanini. Teléfone 981-48-1112. Decorar móveis de Vanini.
1: Moto Center Car Auto Elétrica em geral. Mecânica de moto, motosserra, ar-condicionado, magnete e ar-gramado e così avanti. lá da rua Padre Paulo Chiaramonte, Centro Antigo FECAR, em Vanini. Teléfono 981390960 com Júnior ou 981452939 com Gulen.

0: Tu visto?
1: Ecco, si rivai.
0: Ecco ancora?
1: Ecco, ecco la nuova pure.
2: E le gali grazie di quell'eco.
1: Ecco.
2: Vi ho detto che fin d'anno è venuto a comprare gli onorari.
1: Ah, noi compriamo propaganda, Dio.
0: Diritto autorale.
1: Siamo 0-0.
2: A Deniso, ecco.
0: Ecco.
2: Ecco la de guapure.
1: Vai, recadi la che ne vuoi.
2: Guarda qua che ne Germano Cauville che ha detto medo in do quale 6 grau.
1: 6? Io qua che ne 7.
2: Qua c'è
1: la differenza.
2: Terrazio Radin che ha detto un strucon tutti gli altri. Grazie.
1: Terrazio, com'è che stiamo?
2: Guarda qua, dai che ne vuoi recadere per te, Brutis.
1: Che?
2: Buonasera, sbrontoloni. Tutto a posto, Brutin il me par medo spirita stasera. Strucon a tutti Vilmar Gusso.
1: Vilmar, sono sempre mi spirita, non so stasera. Te mi vieni Vanini, ti vuoi a parte senza braghe. Tutta biscio vedo di distante ti pali, bene, ma da rente ti melecchi. Ti melico e ti melecche.
2: Sì. Oscar Ignacio Fornari qualche dito. Buonasera a tutti. Beve vin perché le freddo.
1: Io sei in fusse, desmente gai il vin.
0: Anche una cioccolata andaria.
2: Mi veniva in mente, ma mi posso mi allora me.
1: O acqua calda anche.
2: Amor di Dio.
1: Che la volta la gallina che dita con l'altra. Due galline che le se parli. La gallina io voglio inventare una cosa. Ok. Io voglio tomare acqua quente per fare o che? Per buttare uovo cosido. Io vi conto.
2: Ma adesso prima ti hai contato una frottoletta lì. Potete metterla fuori in aria adesso?
1: O che?
3: Riccardo.
0: Voilà, ma tocca traduzirla allora.
2: Ah, ma conta come che
0: dopo, più tardi.
2: Più tardi?
1: Calma, okay. Che qua c'è un recagino. E chi che ti biscio qua? Nelson De Bortoli.
3: Isso.
1: Nelson De Bortoli. Buonanotte buonanotte. Buonanotte a tutti. Con salute son Drio a ascoltarvi de qua de Nova Alvorada. Volaria e a ascoltar Musinho Aventureiro con Valdir Anzolin. Grazie. Vostro conseo. Seu Nelson De Bortoli, grazie, andiamo fuori a Claro.
3: Claro.
1: Angela è la bella che c'è il ponto.
3: È pra già.
1: È pra già.
2: Ma chi non tengo
1: una volta cosa De Vanini che era un uomo che era appellidato è pra già. E ora è pra già che partì Nelson. Truconazo.
0: E l'onda fuori la mora Angela?
3: È a prossima.
0: La prossima.
1: Dopo volevamo fuori anche il Monsignor Venturero. No, è quella che mi passerà è lo che? Lì non rischio mosso da quelle colonne.
2: Guarda che Vilmar Gusso ha mandato qua. Il guy scrive spirita invece le spirita.
0: Spirita.
2: Adesso sì.
0: Spirita vuol dire comunque. No, no, a bestioletta insieme.
2: Medo di restare matto.
1: Mi sono con tre bestiolette qua.
0: Può essere il quattin, no?
1: Quattin mondeo.
2: Signore.
1: Ma va la Gusa.
0: Il simiotto?
1: Ah, il simiotto. Più facile quello. Ma Gusa lo quello distante, lui
2: ma ben che
1: quello da rende il mola due le ali come un galice.
2: Gusto provetta.
0: Lo tu visto che lui da viene più pescare qua adesso va su par del lato.
1: Oh, adesso qua i pesci qua non altri. I pesci.
2: Vai da su.
1: I pesci è come la gamba che è. Come la scama che è.
0: Su i tutti sei tu.
1: È come quel che cadete la su ping le. Santa Caterina?
2: Ma so che la sua grande differenza è che passare dalla sua e vieni fin qua che tu a carimballi.
1: E che ti vieni per qua.
0: E che lo ritira il litrato con il carimbo bandalorina.
2: Ah sì.
1: Gusto.
0: Ma quei di lui la su che c'ha palla, è ingiustizia e tu, come fosse mignocca.
2: Ah sì? Che vuole una mignocca da 10-12 kg.
1: Il pesce le come scame le
0: non ti ho parlato di galline adesso a galli per adesso
1: sì mi non era parlato di galli
0: sì che parlava qualcosa
2: sì che parlava sì
1: ah, galli di semenza acqua le galli
0: ricordate quella una volta un segato amorosa Nelson, né? Mete Nelson.
1: Gueto, que tá.
0: Nelson! Le tempo, tempo!
1: No, le tempo, no!
4: Anni, anni!
1: Sono camiche di tre, quattro, l'uni li venisco una volta a sera.
4: Becchete, atrás!
1: Di più dare assistenza!
0: No, me ciappo entro mi perché se ciappo entro
1: altri... Sto pensando un pingo di solda!
4: Dopo quando che entriamo, che abbiamo suonato, voglio mostrarvi l'audio che mi ho mandato ieri via par. Rucchi Marilli, ascoltami.
0: Mi comandò solo ragazzo dopo il mercato.
4: Non mi devo calcolare.
1: Tu è Nelson che sta amoroso.
0: Perché mi c'ha dentro, mi c'ha dentro mi fa.
1: Ma
0: non muove con altri.
1: Ma andate a nascondere, no?
0: E loro ha detto che è andata, andata amorosa, non era beh con tempo che andava, no?
4: Per l'amore di Dio.
0: E loro ha cominciato a andare fuori.
4: Tipo
1: avere confianza.
0: E era come Jerry così freddo, ce l'ho andati fuori, andati da porta cantina, era stati là al sole. E a sommare da Tosa entro là io fare i bigoli, i tagliadelle, poi a sera fare minestra, sì. Ma era là per tre becchere, di sera.
1: Tre domenica.
0: E a nonna da noi vado a

0: μία σόρνη.
1: Ελώρα μωρόζα καπαρτά πα μωρόζα κατήτα κατάνε φαρτατίνε και σίγετο. Σε ώρα φάει λαβόρια γιατί φουσίνα δεν θα σπανα σκαρψάρ μίλιο του παϊόλ. Ναι,
0: ναι. Ναι, όχι να είδες κατασάρ μίλιο.
1: Σι. Εανώνα κατήτο. Μάνκο κολ πιάνκο κλέπα φαρίνα.
0: Με που δεν δες κατασάρ από το φάρμακο.
1: Όχι. Να τη βιέτε παϊόλ και όχι σε ενταλά. Σκατώ σπαρδικά, πανότσι παρδελά, καουτσίν λαβία, εγχύμα.
0: Είσαι μπούγι.
1: E allora tu osa sgraniato tre grandi quei pigrossi e galline, quei da pontina ai pittin, e lì e papo va e papo viene. Tenque la mamma a finire fuori mi si rimane sta molte vacche che era la varanda del paiol.
0: Sì, era la paiol dopo varanda che ne era la strega.
1: E luego che ne era la finestrina così, ma la mia è andata dentro per noi.
0: E tra paiol.
1: Mettete se ti assunti, no? E allora ha detto, fiola ha detto, trame due tre cavucci pa vacca, va là, ha detto. Giuteme, ma in quella della mia è stata finestra e l'ha fatto a sommare a quel segnale con la testa. Allora, se io pensavo che solo o che? Del marito, se voleva dirne. E l'ha detto, vada mamma, per quel che mi sono io vede qua, che va a Monica.
0: Ah, adesso! Adesso mi vedranno! Condições precárias.
2: Dias. Mas é que não quer falar de panote, mas ele mente em caminho. Não bota que ele é morto. É morto a dona. É lobo, tio. Restar no sol. E ainda dá aquele pésimo, cosita, cometa, tá? Ele que dito coraio, coraio, que botei em esquina e tal. Ele que dito. Lagar bem que um pouco de etar e tal. E allora lui è stato fuori e ha detto Valdin de ben perché aveva ancora donna, ma mi chi che mi desgrana panoccia?
0: Muret che la volta
1: è stata. Ah, il Margusso e Deon e lo così anche super de lana. L'era così, manco.
0: Dove?
1: Di andare a scartuzzare meglio.
0: Oh, tutti ti scartuzzare meglio.
1: Come questa settimana quale? Proprio per andare a scartuzzare meglio.
0: Dio, col freddo. Una volta con piovia c'è un rento. Tirì ad un miglio se separea le panotte. No.
1: Scartuzzò.
0: E dopo se con piovia andiamo a tirare due scartuzzò, le panotte più grandi tenono un posto, le scartuzze tenate, quindi i panocini.
3: Vero, tutto un barile Israele, oppa, bornitoi la de casca, oppa, buonasera, buonasera barile, sto conasso. E allora adesso comincia a essere barili qua e il nostro amico Ruki
0: gli incubinati
3: combinati.
0: E vogliamo sentire su tutti e due.
3: Ah sì, Maritania apparecita basso Barsole che ha detto buonasera italiani, buon programma avanti, abbraccio, opa, struconasso anche a parvati la 13 di maio. Oh, che
1: barili, scarto sei ancora meglio lì a casco, no?
0: Maritania, lei la Nova Recin,
1: sicuro?
3: Nova Recin?
0: Nova Recin, l'ho avuto trasportare a 3 di maio.
1: Si è andato a spasso.
3: Ah, le a cosa credo star qua la vediamo cosa mantegamo qua poco la manda recato. Quale buonanotte italiani, un strucon a Valtri e a tutti gli italiani che ascolta Parisotto.
0: Dioclesio.
3: Opa!
0: Parisotto
1: vero. Su Giambora.
3: Albertina Bardini Morgotti che l'aveva di stare la sua 13 di maio.
0: Trasportarla.
3: Ah, adesso che trasportare cosa?
0: Le sempre di portare. Chi?
3: A lei.
0: Ma lei domani è tutto storno e siamo mezz'ora per quattro.
3: Continua là in gramato, là, in una pianta.
0: Guarda qua.
1: Sarà che anche il Parisotto scartò San Miglio?
0: Okay.
1: Ma quella che lui le mette d'avvocato, non so che
0: voglia.
1: Ma che bandella?
0: E imbroglia qualche dubbio.
1: Lo scartò la mia tammiglia, no?
0: Che ne pippanocce. Devo parlare di scartò Sarmiglio. Una volta si chiama Maridà, in finale. Due, ne? Un uomo e una donna, tosato. La mia Nelson.
1: No. Ma come se fossi?
0: Come te fossi te? E cioè vai, passa anni e io vi un fiol e quando che fa 18 anni la sua madre lo guarda e lo guarda e lo guarda sempre e lei era sentata nel sofà nella carrega del fogone, no, del sofà, una volta che non era neanche al sofà banche, il vecchio

0: era la chica ditta, ma vara qua amore, no veio, veio, perché de volta era mio amore, no, vecchio, volta era vecchio, vecchio, vecchia e tutto così,
1: negro, tutto, negra,
0: ma negro, tanto era negro,
1: tanti italiani nostri, lo dice, cioè, mia negra, vien qua, negro,
0: negro, negro,
1: proprio italiani,
0: sì, visto,
1: ma è una caressa,
0: sì, claro, è modo di e allora ciò, io lo a guardare che ditta, ma ascolta qua, vecchio, tanti di vecchio, vecchio, anche se era giovane di vecchio, il nostro fiolga di 18 anni, abbiamo sempre guardare, guardare, non si somiglia con me e neanche con te. Sarà che ditta che perché?
1: L'ena cruza, poca da un.
0: Che vai di valaria di verde e che niente di noi altri due. Ah, il gadita. E sai che la volta che le nascesto, che si era andata alla maternità dell'ospedale, che lui ga cagà, era tutto sporco e ti eri là buttata, che mi ti grida vai a truccarlo, mi vuoi truccare con un altro lingua. Ah, e so via, no? Ma ha scoperto di 18 anni.
1: Ma è quel poveretto che aveva una son recce storte, mezzo i denti storti e brut, ma mal fatto. E lui proprio se guardia gli diceva, ma sarà che mi sono fiol da mamma proprio? E ha detto, mamma, ha detto, dimmi una roba, mi sono adottato. E lui ha detto, se mi indessi adottare, adottare un mistero di quelli.
0: Dottè un meglio
2: di un meglio, no?
0: Io sai,
2: guarda, guarda Marilli qua che dice scattosemo e poi a notte ho visto lì
0: Marilli, Marilli
2: giusto così, guarda Albertina,
0: adesso questo commento la a 13 di maio,
2: guarda qua, buonasera a tutti quanti, 13 di maio questa qua, opa, strucco naso Clair Sokol che ha detto buonasera, sono di ascoltare qua de Montorim strucon avaltri lì, grazie a Montorim. Claudino Marcolini che ha detto buonasera, le buone la prosia Marcolin de Sapucaia.
1: Sapucaia.
0: La do, la do delle bestie.
1: Ragione di Porto Alegre.
0: Sapucaia non viene zoologico.
1: Sì,
0: no?
1: Ma le ha.
0: Mi sono dato una volta là.
1: Le della grande Porto Alegre.
0: No. Mico, mica che ne tanti mestieri che mi sono dati in tante bande in volta, ma che ne ricordazione che mi cade in quanto mi viene in mente. Usvino de Colcio.
2: Ah, sì.
0: Con Usvino, lei tu me San Paolo.
2: E lo deve ancora dopo lì?
0: Nova Prata.
2: Nova Prata, bicho bello.
0: Ciò, allora siamo dai dentro del zoologico, allora la bestia, per cui è bestia. E Usvino le la via andava che ne era la tigre buttata.
1: Le mi andò a brigare con tigre.
0: No. E il Vardea.
2: Mi andò a pegato in un lugar impossibile.
0: Buttò là e vi detto che dite Geppe durante il lito Cesare Usvino a turma lì San Paolo e che ha fatto via qua ma alta voce da tutto qui di gente vieni là perché si lito che dite vieni qua a vedere le balotte del tigre. No, ma sì. Gente di Dio, fuori, ma quanto ride, cazzo. Ti che buttava là, così ti spicciò un caldo, non era di vero.
2: No. Albertino che ha detto, ma signor Benedetto, che vuoi trasportare nel posto?
1: Guarda, adesso viene questo marcadenti lì, del Gramado.
0: Albertino, adesso di trasportare marcadenti del Gramado, vabbè che portava via Unione da sera.
1: Cassia.
0: Lo va a portare Cassia, Pelota, San Joaquin. E adesso scommisse che lo viro portate te al Berdino. Te che portato?
2: No, no, può portare la Maritania.
0: La Maritania portate su da Rente Tiro. 13 di maio. Ah, signor, che turno. Tutti matti.
1: Ma la cavolta che ne era un alemano, un italiano, un polacco di giocare bola.
2: Ah, ta.
1: E che dovevo andare per i penalti.
0: Yeah.
1: E che ha messo l'alemanga, che è un metro e mezzo, ma è meno di anca.
2: Solo dell'largura?
0: Del gol?
1: De padaria. Due metri e dieci in su.
2: Per
1: solo con testa da golero? Loro erano i tre artiglieri.
0: Sì.
1: E ha detto, mettono l'alemanga batte perché lui ha una botta di quella.
0: Sì. Copa il golero con
1: prima. Alle moche tu te esce pra... Perché fa strada in Dio ciò. E che namo la viene assatata. So che tranquilla passami un porco di matto davanti. E ciappa mia porco di sceglio.
2: Pau. Copa.
1: Spacca canela in tre posti. Mi nappe l'ospedale. E arriva la via, lì là, l'italiano da vedo, che tu vai, vedo che l'alemano là, che tu, cavessa medo brutta. Arriva là, quel mestiere là, con la cambona grossa così bianca, piccata, là, che ridia che si pisea. La telletta dell'ospedale, dare emergenza là, ne. E va dentro che ha detto, ma l'alemano, ha detto, tu scavessa che maniera lì, di un ridere che maniera lì. E ha detto, calcola un po' l'acqua che andava a cabeciare a bolla, che
0: stavo scanteio, non bene. Dice che lo vedo polacco, com'è che te che cabisà è porco.
2: Riccardo porco Previati Bertone ha detto buona notte a Maritania Lagari destro adesso
0: Maritania suggerito trasportarti da te adesso.
2: Ma guarda come siamo a viaggiare per il mondo.
0: Come adesso che andiamo a trasportare diverse città.
1: Ma le buone che vai a spasso un pochettino.
2: Ma sì, sempre lo stesso 9 recinti, sì, vai in volta.
0: Ma te li ciappi di sorpresa.
2: Non sta niente, i fa rapido, vedeo.
0: Te li ciappi di sorpresa e puoi dare che fai un infarto.
2: Ne forse nada, gente.
1: Andiamo.
0: Andiamo.
3: Tem mais um recado aqui.
1: Uhum.
3: Adivinha de quem?
0: Será que é daquele que eu gosto tanto?
3: É do que tu gosta.
0: Eu gosto mesmo.
1: Das bandas do Teixeirinha?
3: Isso.
2: Ur, o diabo, vem tiroteio pra lá. Você prepara seu.
0: Joga,
2: Darley.
0: Joga.
2: Darley.
3: É pro Darley mesmo.
2: Ah, senhor.
3: O Darley falou, e eu dou razão. O Brutim parece um rampim que vai no fogão.
2: A quando você parla, le argole.
0: Te sangra, eu vou te falar.
1: Tirar fora o chodi.
0: Uma vez tu comeu coquinho de
1: cinnamon?
0: Coquinho de palmir. E tu te entupiu. O rampim que te arrancou pelo fio fora. Tirei fora um por um.
2: Ah, mamãe, olha.
0: Que é um rampim. Mas foi, ele disse que foi o Delei, né?
3: É.
0: O Delei não mostra mais a cara dele.
2: Porco di amare Albertina Garidesto.
0: Io avrei cercato anche Garidesto, ma di trasportare tu sei e me di mate qui di trasportare sempre nel suo. Ma manca denti.
2: Oh, non so
1: cosa. E sa caro, sapendo che lì adesso?
0: Ti è
1: e là intorno che sia.
2: Adesso noi altro siamo un. Per solo la carne secca con che trasporta che rapido
1: oh, montò un'agenzia di turismo
0: le gente che Dio lavora là e sa anche chi là è l'antecedente. Rodemo la musica di Gasperin,
3: sì,
0: quella di Colono.
3: Uh-huh.
0: E chi è altra?
3: La Mora.
0: Chi che domandiamo?
1: Se la Mora sta, non penso che sta mai in casa mandata in fila.
2: Io mandiamo Claudino la sepucaia anche, che è, Dio, la bestia là.
1: Vai là.
0: Sì, che là da rendere la tigre.

0: Ecco, ecco, allora siamo arrivati di tornare in Drio, no? Siamo dai fin nuova di Sina, possiamo andare in Drio per 13 di maio.
1: Le 9 in punto?
0: Le 9 in poncio.
2: Passa via.
3: Passa via 3 minuti là.
0: Il 9 fermai qua. Alla Maritania parecchi da basso, Bassoli e Galita, molto rapido essa viaggio. Nem deu tempo de ser do ônibus para conhecer a cidade de 13 de maio, que tive que voltar para Nova Erechim.
1: Ah, é rápido, né?
0: Não, quem transporta é rápido e vúpido. Não tem que se bobear. Não, é fina picada. Oh. A seu canal, boa noite. Qua São Domingo, le tanto fredo que o prefeito el gás suspendesto tomar banho per 3D. Giona, ma po.
3: Ah no, al seo Balbinoga ha detto che bro assurse da Zabella.
0: Che bello apicoltore là, io acho che vuoi giocare fuori con questa mentira. Sì, ma bisuona.
1: Il prefetto l'albo fa calamità, com'è che è?
3: De Fredo?
1: No, com'è che è?
0: Utilità pubblica. No,
3: calamità pubblica.
1: Calamità
0: pubblica.